0: Zuo koledo.
1: Christmas diamo, varga.
0: Joyeux Noël.
2: La Kristina.
0: Buon Natale.
3: S Novim godom.
1: Feliz Navidad.
3: Vesovih sviot.
4: Merry Christmas.
5: Merry Christmas from Like Radio.

0: Christmas Diamo, Varga!
1: Joyo Noel!
2: Hello, Christina!
3: Buon Natale!
4: S Novim Godom!
5: Feliz Navidad!
6: Veselih Sviat!
7: Merry Christmas!
8: Merry Christmas from Like Radio!